0: Alamusu Edibi. I will be dance here chinchinchi. Ashe Christo di enyo nyama.
1: Junie.
2: Mapafonie.
0: Mapafonie.
2: A dance here chinchinchi ni.
0: Mayenshia. Na ube yenshira. Amana brajene. Enintia siyesu. I will wait for God.